0: Perak Pagi YFM.
1: Pukul 6, Ngagai. Pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak.
2: YFM. Yep. Cerita pasal me time pagi tu, utai ke nang patut di kerja, basi dai kindo tau ke

0: Terima kasih YFM di Kuching. Di itu kita mulai kami di Sadah Ari Limbang.
1: Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz.